0: gente sta perdendo ogni giorno di più i suoi diritti.
1: Sto vivendo una storia molto loca.
0: Non riusciamo a rinunciare ai nostri privilegi.
2: Vamos a tocar una canción de Cassandra Lange, mi prima, y se llama 15 para siempre, 15 forever.

to kill or not to kill. Obibat il mio bibat. Ammazzare o non ammazzare?